una època, un so, una nit, mil i un himnes. 1975 we brought you an album with a song.